se tam mi ha lato il ciatto capiglio, metto un ma, sti colla si va fra.